0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:16.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Tele 4 ed un minuto.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria è ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia.

0: Sicilia con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5:31.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
0: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria è ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 6 e 27 minuti.
9: Meteo.
10: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 7:02.
11: News.
13: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea. Dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
14: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il Paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8%. Tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
13: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
14: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
13: ex Ilva, gli altiforni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo. Per i giudici, tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
14: Voltiamo pagina. Nel superare la Lotto, centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del superare la Lotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
13: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi tre partite: Genoa, Frosinone, Atalanta, Cagliari e la sfida all'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis: Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
15: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
11: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa al motto di «O fiume o morte» la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 7 e 12 minuti.
11: News.
18: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999. Indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli alti forni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
15: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e

0: News.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
2: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia BBB+, con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
2: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto dal governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
1: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
2: Ultimo pagina, nel Superenalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
1: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi 3 partite, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida d'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis, Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open, il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 26 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999, indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo è l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 32 minuti.
7: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
8: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
7: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
8: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono tre militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
7: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo. Per i giudici, tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
8: Ultimo pagina, nel Superenalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
7: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi tre partite, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida d'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi, 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis, Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open. Il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: GR News.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 38 minuti.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
1: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgo Taro in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgo Taro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Val di Taro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
18: News.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi quattro deputati radicali con pannella, faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999. Indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento, l'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina, il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo è l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli, e questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
12: Viabilità.
20: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
12: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
12: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7 e 51 minuti.
7: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissario europeo Europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente, domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
8: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
7: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
8: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
7: Ex Ilva, gli altiforni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo. Per i giudici, tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
8: Ultimo pagina, nel Superenalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
7: Chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina torna alla vittoria e batte il Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, protagonista Mastantuono, autore della sua prima tripletta in Serie A. Oggi 3 partite, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e la sfida d'alta classifica Lazio-Milan. Da Parigi 9 anni di carcere per Ilias Kerbuc, detto Ganito, ritenuto il mandante della rapina subita nel 2023 da Gianluigi Donnarumma e dalla sua allora fidanzata Alessia Elefante. Tennis, Alexander Zverev, il primo finalista degli US Open. Il tedesco ha battuto Karen Khachanov in 3-7, 6-3, 7-6, 7-6. In finale affronterà il vincitore del derby americano tra Francis Tiafoe e Ben Shelton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
20: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 56 minuti.
18: News.
4: Buongiorno dalla redazione. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con pannella Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per fare approvare la legge sull'aborto. Parlamentare per 40 anni tra Italia ed Europa, è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Prodi e degli esteri con Enrico Letta, commissaria europea con Santer dal 1995 al 1999. Indicata da Berlusconi. Iscritta al Partito Radicale dal 1975, presidente di Più Europa fino al 2025, è stata più volte candidata per le elezioni a presidente della Repubblica, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica e l'omaggio di Mattarella. La Premier Meloni ha invece fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Cambiamo argomento. L'ex Silva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni dice: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente. Intanto negli Stati Uniti Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini, dice. Noi siamo il partito del buon senso, così Vance, tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni midterm, Trump chiede un giuramento su se stesso, chi non vota va all'inferno. E l'America intanto si ferma per l'11 settembre, il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen però gli Houthi filo-iraniani avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la Premier Meloni, che dà la colpa alla grosse coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia nella nuova legge elettorale via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per rappresentare una lista, piccoli partiti quindi in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice. Voltiamo pagina. Il cuore artificiale avrebbe salvato il piccolo Domenico Caliendo, morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore bruciato, dopo l'espianto e imperizie nel trasporto. Questo l'esito della perizia del GIP, riportata dai legali della famiglia Caliendo, che ora chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. I periti avrebbero anche rilevato che a Bolzano, dove avvenne l'espianto, non fu portato sufficiente ghiaccio per garantire il trasporto fino a Napoli. E questo perché il personale non era stato adeguatamente preparato. In chiusura parliamo di tecnologie. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE, Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Dopo le dimissioni etiche del ricercatore di Anthropic, torna il tema dell'AI e della gestione delle applicazioni più all'avanguardia. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo. E con questo è tutto, a più tardi.
18: Viabilità.
20: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
18: GR News.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
25: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
24: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
26: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
27: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
28: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
29: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8:03.
18: News.
30: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
30: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhzhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
4: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario che ha chiesto di rimanere anonimo.
30: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi 3 giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un 15enne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre a largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
4: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti minuti fa all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
30: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
20: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2.500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 8 e 10 minuti.
2: News.
7: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea
6: Europea dal 1995 al 1999 e presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
8: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
6: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
8: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto dal governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
6: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
8: Voltiamo pagina, il Superenalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Viabilità.
20: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
9: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli

0: giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il -2,6 e il -7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 19 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
3: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
4: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo.
3: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
4: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
3: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia.

0: dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. Orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Sono le 8 e 27 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
5: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
3: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
5: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
3: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
5: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto centrato in Lombardia il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
3: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
0: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Viabilità.
1: in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa al motto di «O fiume o morte» la città di Fiume. Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: GR News.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 8:37.
19: E
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
18: In apertura alle notizie dall'estero, oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
5: Avvertimento di Vladimir Putin ai paesi occidentali. Qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, equivarrebbe ad una guerra contro Mosca. Tutto ciò mentre la Russia non sta minacciando l'Europa, spiega lo zar. Ancora raid incrociati intanto sul campo di battaglia. Le truppe del Cremlino hanno colpito un'abitazione privata a Zaporizhia, un impianto industriale a Kryvyi Rih e un edificio residenziale a Odessa. Kiev ha invece attaccato la regione russa di Samara e un impianto chimico strategico a Togliatti.
18: Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano a Roma, previsto per la settimana prossima, è stato rinviato a ottobre. Lo ha dichiarato un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque nei prossimi giorni presso il Dipartimento di Stato USA a Washington per discutere degli sviluppi in corso e dell'ulteriore attuazione di un accordo quadro concordato a giugno. Così ha aggiunto il funzionario, che ha chiesto di rimanere anonimo.
5: Dopo essere rimasto aggrappato per quasi tre giorni allo scafo capovolto della sua barca da pesca nelle gelide acque del mare di Bering, un quindicenne è stato trovato vivo lunedì 7 settembre al largo dell'Alaska, Stati Uniti. Il ragazzo, che presentava sintomi di ipotermia, è stato soccorso dall'equipaggio di un peschereccio. I suoi due compagni, suo fratello di 35 anni e suo cugino, sono invece morti in seguito al naufragio.
18: In Italia ora l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale a L'Avana.
5: Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6. Nel concorso di ieri, una schedina giocata in provincia di Lecco ha centrato la sestina vincente, aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro. Il colpo rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata in un bar interno ad un supermercato.
18: E con questo è tutto, a più tardi.
17: Viabilità.
1: in Puglia sulla statale 7 Terra Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2.500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diversi film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Meteo.
0: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
19: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
20: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere. di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
19: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
3: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
21: Joseph Angelini Sr.
22: Mary Lynn Edwards Angel.
3: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
23: We will never, ever forget.
3: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
19: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
24: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
25: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
26: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai 100 104 dollari al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 95 dollari, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i 4.402 dollari del 4 settembre e i 4.385 dollari dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
8: News. Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
9: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
10: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
8: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì, tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchiti.
2: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
11: Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia. In serata il verdetto della giuria: due i favoriti secondo la stampa internazionale, il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni e dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
12: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
11: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9 e 2 minuti.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
11: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
12: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, vi è il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta, il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate, il voto a settembre è un'anomalia, dice.
11: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
12: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
11: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
13: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Viabilità.
14: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: News.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
16: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
17: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
15: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì, tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, alla lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchidi.
18: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
15: Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia, in serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
19: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
15: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
9: L'almanacco del giorno.
20: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2.500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 9 e 14 minuti.
9: News.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
16: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
17: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
15: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì, tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, alla lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchidi.
18: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo

0: e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
1: Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano, in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia, in serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni e dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
2: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
1: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
5: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì, tavolo

0: governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, alla lettura dei nomi di tutte le vittime, Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo, con la prima vittoria stagionale della Fiorentina che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
1: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
0: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi, con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai 104 dollari al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 95 dollari, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 9:28.
5: News.
7: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissaria europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
8: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
7: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
8: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato l'entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
7: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici. Tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
8: Voltiamo pagina. Il Super Enalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026, il secondo più alto nella storia del Super Enalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
7: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A, Schiante Lagunari. Oggi in programma Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
5: Meteo.
9: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: GR News.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:37.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: In apertura, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in ospedale a L'Avana.
21: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente, ha commentato la Meloni.
20: La politica, il trionfo dell'estrema destra di AfD in Sassonia-Anhalt non turba la premier Meloni, che dà la colpa alla grossa coalizione del cancelliere Merz. Non dà risposte chiare, la sinistra non è credibile, dice. Intanto in Italia, nella nuova legge elettorale, via il tetto per contribuire al premio di maggioranza, ma chi non ha eletti in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme, non più 1.500, per presentare una lista. Piccoli partiti dunque in rivolta. Il presidente del Senato La Russa non esclude elezioni anticipate. Il voto a settembre è un'anomalia, dice.
21: J.D. Vance infiamma la convention repubblicana di Dallas e prepara già la corsa alla Casa Bianca. I democratici odiano l'America, vogliono alzare le tasse e spalancare i confini. Noi siamo il partito del buon senso, dice Vance tra ovazioni e cori per il 2028 che si alzano dalla platea MAGA. Prima però ci sono le elezioni di midterm. Donald Trump chiede un giuramento su se stesso. Chi non vota va all'inferno.
20: In Francia oltre 40 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest del paese. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone è una donna in gravi condizioni. Il treno, che trasportava 180 passeggeri, era in viaggio tra le città normanne di Rouen e Caen. Il procuratore ha inoltre spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi e ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
21: Tecnologia. Da una parte la riflessione di uno dei giganti dell'AI, OpenAI, di Sam Altman, pronta a frenare la corsa tecnologica per i timori di uno sviluppo incontrollato. Dall'altra parte, l'appello dell'ex premier italiano ed ex numero uno della BCE Mario Draghi, che invece invita l'Unione Europea a spingere sul settore per difendere la sovranità dei propri dati. Altman propone un rallentamento controllato in coordinamento con le altre big del settore, anche dopo un incidente che ha coinvolto modelli avanzati capaci di aggirare blocchi di sicurezza e sfuggire al controllo.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
9: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da La Habana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Vincita record al Superenalotto centrato il 6 a Oggiono, provincia di Lecco. Con una schedina di appena 5 euro sono stati vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Alimentazione e infanzia, se ne è parlato in un recente workshop, sentiamo.
2: La dieta mediterranea come ispirazione di un nuovo modello di alimentazione per l'infanzia è quello proposto da Plasmon, oggi parte del gruppo italiano New Princess, in occasione del workshop istituzionale La politica del fare a tutela del bambino, che si è tenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Da parte dell'azienda la conferma dell'impegno a valorizzare il sistema agroalimentare italiano, spiega Angelo Mastrolia, presidente gruppo New Princess e Plasmon.
3: Plasmon ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando le filiere del latte, quelle più pregiate, per dare alle mamme un prodotto di eccellenza.
2: Il workshop istituzionale si è svolto al termine di un importante appuntamento scientifico, programma Academy, dedicato ai giovani pediatri. Elvira Verducci, presidente Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.
22: Il bambino non è un piccolo adulto e quindi è proprio importante il ruolo dei pediatri che entrino nel merito di dare dei consigli nutrizionali coerenti con quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, però alimentazione che deve essere comunque anche sicura.
2: All'evento di formazione promosso in partnership con le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon ha partecipato anche Gianluigi De Paolo, presidente Fondazione per la Natalità.
23: Si cerca di mettere insieme il mondo della sanità, il mondo delle imprese, il mondo dell'associazionismo per fare insieme squadra. Senza questa alleanza è inutile che parliamo di natalità, non risolviamo assolutamente nulla.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2.500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9:51.
24: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Meteo.
9: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: News.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da La Habana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: GR News.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
25: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
26: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
27: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
28: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
29: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
29: News.
30: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
31: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
32: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
30: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchidi.
0: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
30: Superenalotto centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia, in serata il verdetto della giuria. Due i favoriti secondo la stampa internazionale: il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
2: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
30: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 13 minuti.
4: News.
7: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissario europeo. Dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
8: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
7: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
8: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono tre militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
7: Ex Ilva, gli altiforni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
8: Voltiamo pagina nel Superenalotto centrato in Lombardia e 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
7: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma. Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Khachanov 7-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, in ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

0: ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da L'Avana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio: sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Rimani

0: sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. I droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Toliatti e Tangarong. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Tangarong sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, 6 feriti in un palazzo residenziale, e un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma, intanto è stato rinviato a ottobre, lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese ed israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
3: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
2: Economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma in una nota Fitch, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28, grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
3: Il super enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre, il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar al caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
2: Il calcio. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Santuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta i lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Per il tennis, l'US Open Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Vincita record al Superenalotto centrato il 6 a Ogiono, provincia di Lecco. Con una schedina di appena 5 euro sono stati vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Alimentazione e infanzia, se ne è parlato in un recente workshop, sentiamo.
7: La dieta mediterranea come ispirazione di un nuovo modello di alimentazione per l'infanzia è quello proposto da Plasmon, oggi parte del gruppo italiano New Princess, in occasione del workshop istituzionale La politica del fare a tutela del bambino, che si è tenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Da parte dell'azienda la conferma dell'impegno a valorizzare il sistema agroalimentare italiano, spiega Angelo Mastrolia, presidente gruppo New Princess e Plasmon.
8: Plasmon ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando le filiere del latte, quelle più pregiate, per dare alle mamme un prodotto di eccellenza.
7: Il workshop istituzionale si è svolto al termine di un importante appuntamento scientifico, programma Academy, dedicato ai giovani pediatri. Elvira Verducci, presidente Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.
9: Bambino non è un piccolo adulto e quindi è proprio importante il ruolo dei pediatri che entrino nel merito di dare dei consigli nutrizionali coerenti con quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, però alimentazione che deve essere comunque anche sicura.
7: All'evento di formazione promosso in partnership con le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon ha partecipato anche Gianluigi De Paolo, presidente Fondazione per la Natalità.
10: Si cerca di mettere insieme il mondo della sanità, il mondo delle imprese, il mondo dell'associazionismo per fare insieme squadra. Senza questa alleanza è inutile che parliamo di natalità, non risolviamo assolutamente nulla.
6: Ed è tutto, a più tardi.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
20: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, impresa imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della Premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
21: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
22: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
2: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì, tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: «Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi». E dunque 25 anni fa i tragici attentati terroristici coordinati che hanno di fatto rappresentato un bivio della storia. Il servizio di Laura Carchidi.
3: La reazione fu immediata. Washington proclamò la guerra globale al terrore e nell'ottobre del 2001 intervenne in Afghanistan per rovesciare il regime dei talebani, accusato di proteggere Osama Bin Laden e Al-Qaeda. La guerra sarebbe durata 20 anni, fino al ritiro americano del 2021 e al ritorno al potere degli stessi talebani. Nel 2003 arrivò l'invasione dell'Iraq. Saddam Hussein non aveva avuto un ruolo negli attentati dell'11 settembre, ma l'amministrazione Bush inserì il conflitto nella più ampia strategia contro il terrorismo, sostenendo che Baghdad possedesse armi di distruzione di massa, armi che però non furono mai trovate. La rapida caduta del regime fu seguita da anni di attentati e scontri tra sunniti e sciiti. Lo scioglimento dell'esercito iracheno contribuì ad alimentare l'instabilità, creando anche le condizioni che anni dopo avrebbero favorito l'ascesa dell'ISIS. Ma l'11 settembre modificò profondamente anche la vita quotidiana. Negli aeroporti furono introdotti controlli molto più rigidi, porte blindate nelle cabine di pilotaggio e nuove procedure sui bagagli. Con il Patriot Act, gli Stati Uniti ampliarono enormemente i poteri di sorveglianza e di raccolta dei dati. Crebbero inoltre la diffidenza nei confronti delle comunità musulmane, l'islamofobia e la paura di nuovi attentati.
2: Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. Oggi ultima giornata all'83esima mostra del cinema di Venezia. In serata il verdetto della giuria: due i favoriti secondo la stampa internazionale, il film coreano Possible Love di Lee Chang-dong sulla lotta per il lavoro e le conseguenze sulla vita di coppia, e poi Naza, docufilm shock degli israeliani Yuval Abram e Rachel Zor sulle spietate esecuzioni dei droni dei cecchini dell'esercito israeliano incuranti delle vittime civili. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo, con la prima vittoria stagionale della Fiorentina che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Sono stati bravissimi, perché sotto di 1-0, nonostante che potevi andare in vantaggio, per la prima volta ho visto una squadra lucida, perché io penso che questa squadra qua, anche in panchina, come ha dimostrato, giocatori che veramente possono dare una mano al proprio compagno. Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualcosa di importante. L'ho detto l'anno scorso prima di andare via cosa avrei voluto, e oggi mi prendo la responsabilità di questo.
2: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
20: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
20: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da La Habana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio sorride la Fiorentina, che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
20: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
20: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 12 settembre, San Silvino di Verona, il sole sorge a Roma alle 6.43 e tramonta alle 19.25. A Milano sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.42. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1919 Gabriele D'Annunzio, a capo di 2500 legionari, occupa il motto di «O fiume o morte, la città di Fiume». Nel 1958 l'ingegnere americano Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, il circuito integrato senza il quale tutti i dispositivi che accompagnano la nostra quotidianità non potrebbero funzionare. Nel 1979 Pietro Mennea fissa alle Universiadi del Messico il record mondiale sui 200 metri piani, destinato a durare per ben 17 anni, con il tempo di 19 secondi e 72. Facciamo adesso i nostri auguri alla showgirl Elisabetta Canalis, che oggi compie 48 anni. Nata a Sassari, la Canalis raggiunge la notorietà nel 1999 come velina del TG satirico Striscia la Notizia, in coppia con Maddalena Corvaglia. Come attrice si distingue nella fiction Carabinieri e recita in diverse film brillanti come La fidanzata di papà nel 2008 e A Natale mi sposo nel 2010. Muore il 12 settembre del 1981 Eugenio Montale, considerato uno dei più grandi poeti del Novecento europeo. Genovese di nascita, Montale sarà il quarto italiano a vincere il Nobel per la letteratura nel 1975. Autodidatta e appassionato di lirica, si avvicina giovanissimo alla poesia, aderendo anche al simbolismo letterario. Tra le sue principali raccolte vanno ricordate Ossi di seppia, del 1925, e Le occasioni, del 1939. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
20: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 52 minuti.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati
0: ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai Gaia a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
20: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da La Habana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Vincita record al Superenalotto centrato il 6 a Oggiono, provincia di Lecco. Con una schedina di appena 5 euro sono stati vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Alimentazione e infanzia, se ne è parlato in un recente workshop, sentiamo.
9: La dieta mediterranea come ispirazione di un nuovo modello di alimentazione per l'infanzia è quello proposto da Plasmon, oggi parte del gruppo italiano New Princess, in occasione del workshop istituzionale La politica del fare a tutela del bambino, che si è tenuto a Sabaudia, in provincia di Latina. Da parte dell'azienda la conferma dell'impegno a valorizzare il sistema agroalimentare italiano, spiega Angelo Mastrolia, presidente gruppo New Princess e Plasmon.
10: Plasmon ha rappresentato per tante generazioni la nutrizione per i più piccoli. Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando le filiere del latte, quelle più pregiate, per dare alle mamme un prodotto di eccellenza.
9: Il workshop istituzionale si è svolto al termine di un importante appuntamento scientifico, programma Academy, dedicato ai giovani pediatri. Elvira Verducci, presidente Società Italiana di Nutrizione Pediatrica.
14: Bambino non è un piccolo adulto e quindi è proprio importante il ruolo dei pediatri che entrino nel merito di dare dei consigli nutrizionali coerenti con quelli che sono i fabbisogni nutrizionali, però alimentazione che deve essere comunque anche sicura.
9: All'evento di formazione promosso in partnership con le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon ha partecipato anche Gianluigi De Paolo, presidente Fondazione per la Natalità.
23: Si cerca di mettere insieme il mondo della sanità, il mondo delle imprese, il mondo dell'associazionismo per fare insieme squadra. Senza questa alleanza è inutile che parliamo di natalità, non risolviamo assolutamente nulla.
6: Ed è tutto, a più tardi.
20: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
25: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
26: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
27: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
28: Sono le 11:02.
19: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
4: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
4: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi due settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
3: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
4: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
19: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
19: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dalla tresta di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale.
2: Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fare i puntati su Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi, saranno una trentina a ricevere la convocazione. 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e delle Olimpiadi. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso. Oggi dalle 12:30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break, entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11:10.
11: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97%, e di Stellantis meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo più 0,97%, Unicredit più 1,37%, Banca Montepaschi più 3,03% e Risanamento più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco più 1,91% ed Apple più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14% e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il -2,6 e il -7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del +12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Meteo.
5: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dalla tressa di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 Fari Puntati su Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Sulla fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori, di questi saranno una trentina a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12:30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break, entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica. A Budapest Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
20: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando

0: è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 11 e 21 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi 4 deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissario europeo dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
4: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
3: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
4: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono 3 militari statunitensi. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
3: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
4: Voltiamo pagina. Nella Superenalotto, centrato in Lombardia, il 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
3: E chiudiamo con lo sport. Calcio. la Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli, ma Stantuono segna la sua prima tripletta in Serie A Schianti-Lagunari. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match clou Lazio-Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4 set. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Katsouras

0: Sono a fase 3, 7, 6, 7, 6. Nella notte, Ilias Kerbush, detto Ganito, il mandante della rapina e danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 Fari Puntati su Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Sulla fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori, di questi saranno una 30 a ricevere la convocazione, 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662, poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Lindblad quarto con la Racing ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto, problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso, oggi dalle 12:30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la rissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno, secondo le ricostruzioni. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
2: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
2: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi due settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
3: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: GR News.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 11 e 33 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, impresa imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Ieri è morta Emma Bonino, una storica leader radicale, aveva 78 anni, mezzo secolo di battaglie per i diritti civili, l'Europa e le libertà individuali. Entrata nel Partito Radicale nel 1975, fu tra i primi quattro deputati radicali insieme a Marco Pannella, Adele Faccio e Mauro Mellini. Parlamentare per circa 40 anni, tra Italia ed Europa, Bonino è stata ministra del commercio estero e delle politiche europee con Romano Prodi, ministra degli esteri con Enrico Letta e commissario europea dal 1995 al 1999. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ricorda come una protagonista che ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Camera ardente domenica e lunedì, martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio.
4: L'economia Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB più con outlook stabile. L'agenzia considera la recente stabilità politica un elemento di solidità per il paese e prevede una crescita media del PIL dello 0,8% tra 2026 e 2028. L'economia italiana, secondo Fitch, ha mostrato capacità di resistere agli shock esterni. Resta però il principale punto debole a livello molto elevato del debito pubblico, che continua a rappresentare il maggior vincolo per il rating italiano.
0: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un nuovo fronte nel conflitto con l'Iran. La crescente tensione continua a pesare anche sui mercati energetici internazionali, con il petrolio che resta sopra i 100 dollari al barile. Intanto è stato rinviato ad ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, che avrebbe dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana. Gli ambasciatori israeliano-libanesi dovrebbero comunque incontrarsi nei prossimi giorni al Dipartimento di Stato americano a Washington.
4: Ancora Medio Oriente, l'Iran avrebbe ottenuto da entità cinesi immagini satellitari ad alta risoluzione di una base americana in Giordania prima dell'attacco dello scorso luglio, nel quale morirono tre militari statunitensi, lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari americani. Le autorità statunitensi non hanno identificato le entità coinvolte e non ipotizzano al momento un coinvolgimento diretto del governo di Pechino. La vicenda rischia però di aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina alla vigilia del vertice del 24 settembre tra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino ha respinto le accuse e chiesto a Washington di fornire prove.
0: Ex Ilva, gli alti forni dello stabilimento di Taranto dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che dispone il blocco dell'area a caldo per i giudici tra il diritto all'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute, deve prevalere quest'ultimo. Cresce intanto la preoccupazione per l'occupazione con nuovi licenziamenti nell'indotto. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, assicura che il Governo sta lavorando per affrontare la situazione. Martedì riprenderà a Palazzo Chigi il confronto con i sindacati.
4: Voltiamo pagina nel Superenalotto centrato in Lombardia e 6 da oltre 223 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Oggiono in provincia di Lecco. È il primo jackpot centrato nel 2026 e il secondo più alto nella storia del Superenalotto. Grande curiosità nel paese per scoprire l'identità del nuovo multimilionario. In serata numerose persone si sono radunate davanti al punto vendita dove è stata effettuata la giocata da 5 euro.
0: E chiudiamo con lo sport calcio. La Fiorentina vince Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Manoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A. Schiante Lagunari oggi in programma, Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, il match clou Lazio Milan. Agli US Open di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Francis Tiafoe in 4-7. Shelton sfiderà in finale Zverev, che aveva battuto Kachanov 6-3, 7-6, 7-6. Nella notte Ilias Kerbus, detto Ganito, il mandante della rapina ai danni di Gianluigi Donnarumma e della sua allora fidanzata Alessia Elefante, è stato condannato a Parigi a 9 anni di reclusione. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
11: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
15: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo, partito ieri sera da La Habana, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa Frosinone, Lazio Milan e il match serale Atalanta Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 11 e 42 minuti.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, -6,36%, di Saipem, -0,69%, di Telecom, -0,97% e di Stellantis, -3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, +0,97%, Unicredit, +1,37%, Banca Montepaschi, +3,03% e Risanamento, +40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, +1,91%, ed Apple, +1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, -4,16%, da Nike, -4,14%, e da Salesforce, -4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, +0,86%, e i cali di Bayer, -1,99%, di Rheinmetall, -1,97%, e di Henkel, -5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il -2,6 e il -7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del +12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
17: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal tris di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero segnare una tripletta nel nostro campionato. Inutile il gol di No nella finale. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa Frosinone, alle 18 Fari Puntati su Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Sul fronte della nazionale, venerdì 18 settembre, Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT. L'Italia dovrà affrontare 4 gare valide per la Nations League. Nell'elenco ci saranno molti nuovi, possibili esclusioni sorprendenti, qualche oriundo e diversi giovani. Mancini ha preconvocato nei giorni scorsi quasi 70 giocatori di questi e saranno una trentina a ricevere la convocazione. 4 portieri e circa 26 giocatori di movimento. In generale, per ora Mancini non chiamerà il gruppo storico dell'Under 21 per rispetto di Silvio Baldini, che tra ottobre e novembre si giocherà le qualificazioni alla fase finale dell'Europeo di categoria e dell'Olimpiade. Formula 1, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Kimi Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris. In pista solo nella finale l'Aston Martin di Alonso. Oggi dalle 12.30 le libere 3. Il tennis, Parigi, Wimbledon e adesso New York. Sasha Zverev centra la terza finale slam consecutiva e torna all'ultimo atto degli US Open 6 anni dopo l'ultima volta. Il tedesco ha superato in semifinale Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una sfida durata 3 ore. Il numero 1 della seeding ha fatto la differenza nei 2 tie-break entrambi giocati ad altissimo livello, approfittando anche di alcuni pesanti errori commessi da Khachanov nei momenti decisivi. Il russo esce comunque a testa alta da un torneo disputato da protagonista. Per Zverev l'avversario della finale sarà Shelton. Atletica, a Budapest la Larissa Iapichino vince la finale di salto in lungo femminile dell'Ultimate Championship, evento alla sua prima edizione con tutti i migliori atleti del mondo in gara. Eloisa Coiro si guadagna invece l'accesso in finale negli 800 femminili. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 11 e 54 minuti.
18: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social network. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari.
2: Continuano gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi. L'attacco ha provocato un morto e due feriti. Droni ucraini hanno attaccato simultaneamente due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Esplosioni hanno scosso Odessa, sei feriti in un palazzo residenziale. Un drone russo ha colpito a Zaporizhzhia un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
3: Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, intanto previsto per la settimana prossima a Roma, è stato rinviato a ottobre. Lo dichiara un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington.
2: Alessandro Di Battista è tornato in Italia ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo quasi due settimane trascorse a Cuba tra il ricovero e il successivo intervento chirurgico. L'aeroambulanza che lo ha riportato nel paese è atterrata nelle prime ore del mattino all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ospedale. Il viaggio è stato effettuato a tappe con l'ultimo scalo in Lussemburgo. Per il trasferimento, infatti, sono state adottate precauzioni necessarie a limitare gli sbalzi di pressione.
3: E siamo all'economia. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Così afferma in una nota Fitch, che stima per il nostro paese un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028, grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating.
2: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati oggi, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 euro al litro per il gasolio. Sulle autostrade invece il prezzo medio self è di 2,192 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
18: News.
19: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e assumendo il pieno controllo della costa yemenita aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti i colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
18: GR News.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Radio GR News.
12: Sono le 12 ed un minuto.
18: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
2: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
5: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle, sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
5: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
19: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia. La quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri. Match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 7 minuti.
18: News.
5: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
5: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
5: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
5: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo e il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
18: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
18: News.
19: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News.
10: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
10: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
10: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle: sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo

0: con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti della 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di 2 giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%.

0: 100. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14% e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
4: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
4: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle, sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà Miami per il G20.
4: Il Super Enalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Stai ascoltando Radio GR News.
13: Sono le 12 e 32 minuti.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per 2 weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale fiera del fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita.
16: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
15: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
5: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
17: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
5: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Il numero 1 del tabellone, 2 del mondo, contro un tennista di casa, 4 del ranking, Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta, che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica, Alcaraz, nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4 set il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto, perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione, 52 vittorie, 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner, sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
12: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
12: News.
5: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera ha deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km/h con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di 2 giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 12 e 44 minuti.
12: News.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni, che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito.
4: Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Siegfried Ranucci. La donna che gestisce il bistro Cefalone i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
3: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
4: In Francia ora la polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio procedeva a 140 km orari.
3: Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. E quanto afferma in una intervista alla Deutsche Welle, sì, certo, dobbiamo andarci, dice, dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Racconta al quotidiano spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Non è una questione di parole, ciò che gli dirò, ciò che lui vorrà dire a me non conta. Contano i risultati, tutto qui, dice ancora Zelensky. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se Putin volerà a Miami per il G20.
4: Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223,2 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato ad Oggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo montepremi più alto di sempre e il decimo assegnato alla Lombardia. Diverse persone, soprattutto giovani, si sono ritrovate in tarda serata davanti al bar Al Caffè del supermercato di Via Milano. I più sono convinti che la schedina sia stata giocata da qualcuno residente in zona.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
1: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: News.
5: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e assumendo il pieno controllo della costa yemenita aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 12 e 54 minuti.
12: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
16: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
15: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
5: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
17: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
5: Calcio: aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri. Match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis: US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Il numero uno del tabellone, 2 del mondo contro un tennista di casa, 4 del ranking, Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica Alcaraz nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4-7 il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto, perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione: 52 vittorie e 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner. Sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
14: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 13 e 2 minuti.
14: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
16: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
15: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
5: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
17: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale. Ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
5: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
18: Il numero uno del tabellone, 2 del mondo, contro un tennista di casa, 4 del ranking, Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta, che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica, Alcaraz, nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4 set il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto, perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione, 52 vittorie, 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner, sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
5: Ed è tutto per ora, a più tardi.
14: Meteo.
1: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: News.
5: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di 2 giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. È tutto, a più tardi.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 13 e 12 minuti.
12: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita.
16: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
15: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
5: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
12: Meteo.
1: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
15: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
16: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
15: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
5: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per

0: 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 23 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
4: L'attentato a Sigfrido Rannucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
3: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
4: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
3: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce La linea del governo sul sostegno all'Ucraina, in un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione

0: dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
1: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
0: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marco Bezzecchi conquista la pole position da Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1,30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer che completano la prima fila, quarto Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia, il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino, ha proseguito il Capo dello Stato, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera ha deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capoliste, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In apertura andiamo in Francia. La polizia privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie ha fatto il giro dei social. Il pezzo di metallo posato sulle rotaie avrebbe fatto deragliare il treno. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
7: Tenta di uccidere la ex in aula in tribunale dopo la sentenza di condanna. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza che lo ha condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntato. sentito.
8: Natalia Potenza, la ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalù nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno.
7: Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale di L'Avana.
8: Rappresentanti dei ministeri russi dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana. Lo ha annunciato un diplomatico russo. Una delegazione prenderà parte alla riunione dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20. Così ha dichiarato su Telegram l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20.
7: MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con un quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 13:38.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro in provincia di Parma, dove per 2 weekend consecutivi, e cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'interno all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
18: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
17: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
2: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Nelle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi campeggiano gli interrogativi sull'intelligenza artificiale, tra opportunità di crescita per l'Europa e rischi, alla luce delle riflessioni illustrate ieri da Mario Draghi e dalle clamorose dimissioni in una delle società americane più avanzate nel settore. Il servizio di Nicola Compagnone.
19: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se non si controlla parte della catena del valore. Sono le parole che l'ex banchiere centrale Mario Draghi ha pronunciato in una intervista al Financial Times sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale economico confermato dalle stime della Commissione europea: entro il 2030 l'economia dei dati è destinata a superare gli 800 miliardi di euro, arrivando a pesare per oltre il 5% del PIL continentale, ma non è tutto oro quel che luccica. Le persone che sviluppano intelligenza artificiale credono che essa possa ucciderci tutti entro la fine del decennio. È l'allarme lanciato da Jacob Coxon, un ricercatore britannico di 27 anni che ha annunciato su X le proprie dimissioni da Anthropic, la società americana principale concorrente di OpenAI, proprio per le preoccupazioni legate alla sicurezza. La stessa Anthropic ha messo in guardia sui rischi della sicurezza nazionale. Da un rapporto emerge che l'Iran avrebbe usato in modo malevolo l'intelligenza artificiale americana Cloud per tracciare le navi da guerra statunitensi e individuare le vulnerabilità così da poterle attaccare.
20: Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina, attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Sentiamo Gerardo De Vivo.
21: Il numero 1 del tabellone, 2 del mondo, contro un tennista di casa, 4 del ranking. Alexander Zverev da una parte della rete, dall'altra Ben Shelton, il 23enne di Atlanta, che sogna di vincere il suo primo slam e riportare dopo 23 anni la bandiera a stelle e strisce sul trono degli US Open. L'ultimo americano a trionfare a New York fu Andy Roddick nel 2003. Shelton ha fermato la corsa del campione in carica Alcaraz nella maratona notturna in 5 set. In semifinale ha vinto in 4-7 il derby con Tiafo, ma l'ultimo ostacolo è ancora più alto perché Zverev sta vivendo forse la sua miglior stagione, 52 vittorie e 13 sconfitte finora, terza finale slam consecutiva dopo il Roland Garros vinto all'ultimo atto contro Flavio Cobolli e Wimbledon perso con Jannik Sinner, sempre vittorioso nei 5 confronti diretti con il mancino statunitense. Per sapere come andrà a finire, appuntamento alle 21 di domani, ora italiana. La seguirà di sicuro anche Jannik Sinner. Dopo lo stop per i problemi al ginocchio e le terapie che hanno dato riscontri positivi, il numero uno del mondo può tornare ad allenarsi. Il rientro agonistico è in programma per il torneo di Pechino al via a fine mese.
20: Ed è tutto per ora, a più tardi.
16: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: News.
20: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita.
18: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
17: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
20: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 13:51.
14: News.
20: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
17: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita.
18: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo ma soprattutto culturale, donne comprese vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
17: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
20: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina, attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
16: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: News.
20: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di 2 giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 14 e due minuti.
0: News.
22: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
23: L'attentato a Sigfrido Rannucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
22: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
23: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
22: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
23: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
22: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1:30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completa la prima fila, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 14 e 7 minuti.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in due minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal Trista di Mastantuono. Tre gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20.45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 14 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Cannes e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
11: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
12: Momenti di terrore in tribunale a Udine: un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
11: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
12: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 km lungo il sistema dei navigli.
11: Lo sport con la MotoGP: sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguer. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin Delude. Invece Pecco Bagnaia scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle 15, il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Viabilità.
7: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
14: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%.

0: Slayer, meno 1,99%, di Rain Metal, meno 1,97% e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal trista di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla TP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni.

0: Regioni meridionali con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 32 minuti.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. E il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
14: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
15: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
14: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
13: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capoliste, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Frosinone, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori, a Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
11: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin, delude invece Pecco Bagnaia che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal trista di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Yannick Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare all'ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 41 minuti.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti ad Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14° dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22°, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal trista di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque, debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati su Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton alla finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica economica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 14 e 52 minuti.
17: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
19: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
18: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
19: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
18: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
19: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
18: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Marco Bezzecchi conquista la pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'aprile firma anche il nuovo record della pista con il tempo di 1 minuto 29 secondi 982 millesimi, unico a scendere sotto il muro dell'1:30. Alle sue spalle Marc Marquez e Fermín Aldeguer, che completano la la prima fila, quarto Fabio Di Gianantonio davanti a Jorge Martin. Giornata difficile invece per Pecco Bagnaia, il pilota Ducati non supera il Q1 e sarà costretto a partire dalla 14ª posizione. La sprint race scatterà alle ore 15. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota dell'Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo stellare ed un ampio distacco sui rivali. Il suo 1:29.982 gli consentirà di scattare davanti a tutti con quasi 2 decimi su Marc Marquez ed oltre 3 su Fermín Aldeguer a completare la prima fila. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, che scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Passiamo al calcio. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che batte in trasferta per 4-2 il Venezia grazie alla tripletta di uno scatenato Mastantuono. A sbloccarla è la squadra di casa con Adams al 22esimo, poi nei viola si accende l'argentino che in 2 minuti ribalta la situazione. Nella ripresa Pellegrino sigla il 3-1 seguito dal 3 di Mastantuono. 3 gol che permettono all'argentino di entrare nella storia e di diventare il più giovane straniero a segnare una tripletta nel nostro campionato. Dunque debutto positivo per Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola. Stroppa resta invece a 0 punti. Oggi alle 15 in campo Genoa-Frosinone, alle 18 fari puntati sul Lazio-Milan che vale la vetta della classifica. Ballottaggio Isaksen-Cancellieri per Gattuso e Stupinian-Bartesaghi per Amorim. Alle 20:45 si gioca invece Atalanta-Cagliari. Il tennis, sarà tra Sasha Zverev e Ben Shelton la finale degli US Open 2026 domani sera alle 20 ora italiana. Prima finale slam in carriera per l'americano, per Zverev invece seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem. Oggi invece è il giorno della finale femminile a New York che vedrà protagoniste Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, appuntamento alle 22. E Jannik Sinner torna a Monte Carlo dopo 3 settimane di terapie. Arrivano notizie positive per il tennista azzurro, che ha concluso il ciclo di cure alla J Medical di Torino per l'infiammazione tendinea extraarticolare che lo ha costretto a saltare l'intera tournée americana. Le terapie hanno funzionato bene e la situazione di Sinner è migliorata. L'obiettivo resta quello di rientrare alla ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre, ma senza forzare i tempi. La priorità infatti è il completo recupero. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri tra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. I feriti sono stati 44, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito, quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari.
20: A Sette Frati, in provincia di Frosinone, una donna di 61 anni è stata trovata senza vita davanti alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 61enne avrebbe dimenticato le chiavi di casa e nel tentativo di entrare da una finestra con una scala è precipitata. Al momento dunque la caduta accidentale resta una delle ipotesi più accreditate, ma non è ancora possibile escludere altri scenari. Per questo il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
21: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, militare dell'esercito, imputato per lesioni e i danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato.
20: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato in un ospedale di L'Avana.
21: A una settimana dall'enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel naviglio. L'azione sarebbe dolosa, secondo Capella Green Utility, che gestisce il servizio idrico, che poi in una nota sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Solo qualche giorno fa, lo ricordiamo, una grande chiazza oleosa indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti si è propagata per circa 28 chilometri lungo il sistema dei navigli.
20: Lo sport con la MotoGP, sarà Marco Bezzecchi a scattare dalla pole position a Misano Adriatico. Il pilota Aprilia completa delle perfette qualifiche con un tempo da ricordare e un ampio distacco sui rivali, quasi 2 decimi su Marc Marquez e oltre 3 su Aldeguerre. Quarta posizione per Fabio Di Gianantonio davanti a Martin. Delude invece Pecco Bagnaia, scatterà 14esimo dopo non aver superato il Q1 alle
17: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
17: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
20: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato.
21: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
20: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre madre con grave disabilità, è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
21: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
20: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
21: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 15 e 7 minuti.
4: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
20: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
21: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
20: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che, nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità, è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
21: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
20: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
21: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
22: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi da 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti dipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
3: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
2: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con

0: Ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
4: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
5: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
4: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
5: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
4: Lo sport. Con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: viabilità.

0: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Col conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
10: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, in imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
10: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
11: capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
10: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
11: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
10: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
13: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 15 e 40 minuti.
12: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkivri e Odessa. Dall'altra parte, un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
10: Momenti di terrore in tribunale a Udine. Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa. Si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
11: capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia D'Alpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
10: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
11: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
10: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
13: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
0: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
12: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro regioni ucraine. Ad essere colpite sarebbero state Kiev, Kirkiv e Odessa. Dall'altra parte un drone russo ha colpito Zaporizhzhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito.
2: Momenti di terrore in tribunale a Udine, un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza è stato condannato a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna di 35 anni che era seduta sul lato opposto dell'aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi in un altro processo sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato in flagranza di reato.
3: Capace di intendere e di volere, lucida e consapevole di ciò che stava facendo. È da queste considerazioni che partono le 52 pagine di motivazioni per la condanna a 18 anni di Cinzia Dalpino, imprenditrice viareggina di 67 anni. L'omicidio di Nureddin Medgui non fu frutto di panico incontrollato, si legge nelle carte, ma di una scelta deliberata, perché la donna ben sapeva che lo avrebbe potuto uccidere. Il fatto è accaduto l'8 settembre 2024 a Viareggio.
2: Una recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che utilizzare un permesso legge 104 per assistere un familiare disabile non prevede la presenza continua del caregiver durante tutta la durata del permesso, e ha aggiunto che è fondamentale valutare la circostanza in cui si è verificato l'allontanamento e stabilire se il lavoratore abbia o meno utilizzato quel tempo per finalità legate all'assistenza. La decisione arriva dopo il licenziamento di una donna che nelle giornate di assenza ottenute per prestare assistenza alla madre con grave disabilità è stata più volte avvistata nei pressi di uno stabilimento balneare.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'assemblea della cosiddetta Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: Lo sport: con il Gran Premio di Spagna, Antonelli su Mercedes conquista il miglior tempo nella terza e ultima sessione delle prove libere a Madrid. Secondo Leclerc, terzo Piastri, incidente per Hamilton e sessione a lungo interrotta. Nel finale al muro anche la Haas di Berman, alle 16 le qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 57 minuti.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
10: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
9: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
10: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
9: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
10: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
9: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
3: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
3: Esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
2: Lo sport: questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale.

0: sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
0: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
0: Esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
1: Lo sport questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: GR News.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 16:32.
11: E
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione, che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
12: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagna.
11: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
12: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
11: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
12: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
11: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
13: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Viabilità.
15: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
14: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 16 e 39 minuti.
14: News.
17: Un pomeriggio dalla redazione.
18: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
17: È di un uomo di 40 anni di età il cadavere trovato nella notte nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. Il corpo era in una pozza di sangue, potrebbe trattarsi di un omicidio. C'è un testimone sentito dai carabinieri che ha riferito di aver udito delle grida, come se si trattasse di una lite o di una disperata richiesta di aiuto. Le indagini sono in corso, l'area del parcheggio è stata sigillata. Sotto sequestro le immagini delle telecamere della zona ed anche le impronte a terra lungo le vie.
18: Continuano le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre 2025. Oggi la procura capitolina ascolta come persona informata sui fatti Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Lavitola intanto resta in carcere. Nei giorni scorsi il riesame ha confermato l'aggravante del metodo mafioso.
17: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
18: Esteri, almeno 7 persone, tra cui 3 membri dei Pasdaran, sono rimaste uccise durante scontri armati nella città di Saravan nell'ambito di un'operazione contro una cellula terroristica, segnando l'ultimo episodio di violenza nella turbolenta provincia del Sistan Bulgistan, dove gli scontri si sono intensificati negli ultimi giorni. Intanto il presidente americano Trump, dopo l'incontro a Dublino con il premier irlandese, dichiara che gli Houthi hanno preso contatto con gli Stati Uniti per assicurare che non cercano uno scontro.
17: Lo sport questa sera alle 21 verrà disputato al Pala Panini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di pallavolo maschile, che gli azzurri, almeno per questa prima fase, stanno disputando in casa. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
18: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
14: Meteo.
13: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
15: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
19: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 51 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagna.
1: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
2: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato nella settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Radio GR News.
11: Sono le 17 e 2 minuti.
10: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
12: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
13: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
12: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
13: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
12: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia condotta da Greta Scarano e Nicolà Mopà con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
13: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
14: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
15: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 17 e 7 minuti.
10: News.
16: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
17: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
16: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
17: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
16: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
17: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston 14 al 16 settembre. Lo ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
16: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
14: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
15: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
2: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
3: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
3: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
2: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
3: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
4: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.

0: Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
0: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
1: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
0: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
1: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
4: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%.

0: mentre a crescere sono Intesa San Paolo più 0,97%, Unicredit più 1,37%, Banca Montepaschi più 3,03% e Risanamento più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco più 1,91% ed Apple più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing meno 4,16%, da Nike meno 4,14% e da Salesforce meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom più 0,86% e i cali di Bayer meno 1,99%, di Rheinmetall meno 1,97% e di Henkel meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Stai ascoltando Radio GR News.
11: Sono le 17 e 32 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, campionaria generale internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, in imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
1: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
13: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
13: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
1: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dio ride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
13: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
12: Meteo.
14: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Viabilità.
16: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 17 e 39 minuti.
15: News.
17: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
18: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
17: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
18: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
17: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
18: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
17: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo.
14: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Viabilità.
16: in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo al restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
15: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 50 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nella tarda serata di ieri in Cile è scoppiato un grande incendio in una casa di riposo per anziani. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero 16 le vittime totali, mentre sono 10 gli ospiti della struttura che sono stati evacuati vivi prima che il rogo si propagasse ulteriormente. Sono in corso le indagini per stabilire l'origine e la causa dell'incendio, che sarebbe ancora incerta.
1: Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 102 droni e 8 missili lanciati dalle forze russe durante la notte, ma sono stati registrati impatti in 20 località. Lo ha riferito l'aeronautica militare ucraina e il presidente Zelensky ha affermato che 3 persone sono state uccise, decine sono rimaste ferite negli attacchi russi contro diverse regioni ucraine. A essere colpite sarebbero state Kiev, Kryvyi Rih e Odessa. Da parte sua, Mosca con un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. 2 le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta.
2: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione Strade Sicure, portando così a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. I sindacati chiedono a Palazzo Chigi di convocare subito un tavolo. Meloni ha detto: lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato immediatamente.
2: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e di un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle diseguaglianze.
1: Alle ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, con il protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. Il film di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi e con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 55 minuti.
7: Mercati in movimento.
4: La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai Gaia a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 2 minuti.
8: News.
19: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
20: L'attentato a Sigfrido Rannucci, arrivata in procura a Roma, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza che gestisce il bistrò Cefalù a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Rannucci e sugli affari dell'ex compagno.
19: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
20: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
19: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
20: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
19: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 6 minuti.
8: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18.30 in campo Lazio-Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 in campo Inter-Udinese. Il volley l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21.05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina, la bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
22: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
22: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News. Ben ritrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
1: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
1: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
2: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.
1: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 21 minuti.
5: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di

0: agganciato Jannik Sinner al primo posto nella Race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina, la bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York, appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
3: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre.

0: Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i 4.402 dollari del 4 settembre e i 4.385 dollari dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Radio GR News.
11: Sono le 18:31.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
13: L'attentato a Sigfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
1: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite, una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
13: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
13: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
14: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità.
15: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 18 e 38 minuti.
10: Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin. Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. La bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
14: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Viabilità.
15: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
12: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del Regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. pensione. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Marc Marquez vince la sprint race di Misano. Lo spagnolo scattato secondo si è messo al comando dal primo giro e ha chiuso davanti alle due Aprilia di Bezzecchi e Martina, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Acosta, tredicesimo Bagnaia. In classifica Marc si porta a 14 punti dal leader Martin, Bezzecchi è a meno 22. Domani la gara lunga alle 14. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale di Formula 1. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Il GP di Spagna domani alle 15. Il calcio ora, primo punto in campionato per il Genoa che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Gli ospiti passano al 14 con Kvonaz, poi Colombo sbaglia nel recupero del primo tempo il primo rigore assegnato in questa Serie A. Nella ripresa Vasquez, poi espulso, trova il pari al 50° sugli sviluppi di un corner. De Rossi muove così la classifica dopo 3 sconfitte consecutive, mentre il Frosinone conferma il buon avvio e sale a 7 punti. Ieri la vittoria della Fiorentina sul Venezia per 4-2, oggi alle 18:30 in campo Lazio-Milan, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Domani alle 15 in campo Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Chiudono la giornata lunedì alle 18 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 in campo Inter-Udinese. Il volley, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile 2026 dopo il 3-0 alla Svezia nell'esordio di Napoli. Secondo appuntamento nella Pool A oggi alle 21:05 al Palapanini di Modena. Gli azzurri affrontano la Grecia. Il tennis, finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sasha Zverev ha agganciato Jannik Sinner al primo posto nella race ATP, la classifica che tiene conto soltanto dei risultati dell'anno solare. Tra l'azzurro e il tedesco, già qualificati per le finals di Torino, sarà lotta per il numero uno di fine anno. Per Zverev, finale contro Shelton agli US Open domani sera alle 20. Stasera invece è il giorno della finale femminile tra Sabalenka e Rybakina. La bielorussa per il Tris, la kazaka per il primo trionfo a New York. Appuntamento alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: News.
2: Ben ritrovati dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, ha spiegato: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI, scrive, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
5: Nuove tensioni nella maggioranza, questa volta sul tema della sicurezza, dopo gli scogli sulla legge elettorale. La Lega va all'attacco annunciando di aver depositato una risoluzione in votazione nei prossimi giorni per impegnare il governo a rafforzare ed estendere l'operazione cosiddetta strade sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio delle strade, delle piazze e delle stazioni italiane.
2: Dopo giorni segnati da un'atmosfera decisamente dinamica, contrassegnata da piogge temporali e un brusco calo termico, il quadro meteorologico sul bacino del Mediterraneo si appresta a cambiare ulteriormente. La pressione atmosferica è nuovamente in aumento grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, pronto a ripristinare condizioni di generale stabilità. L'alta pressione di origine oceanica avvolgerà progressivamente la penisola a partire dalle regioni tirreniche e dal nord-ovest, regalando un assaggio del classico e piacevole clima settembrino.
5: Alle ore 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema si terrà la cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, e con protagonista musicale Francesca Michelin. La giuria internazionale del concorso consegnerà il Leone d'Oro al miglior film. La pellicola di chiusura fuori concorso sarà Dioride di Giovanni Veronesi, con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando.
2: Lo sport con la Formula 1: Lando Norris conquista la pole del GP Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Il calcio: primo punto in campionato per il Genoa, che pareggia 1-1 al Ferraris contro il Frosinone. Dalle 18 in campo Lazio-Milan, mentre stasera alle 20:45 Atalanta-Cagliari.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%.
6: In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1%, e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
3: Inizio di weekend con circolazione depressionaria sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento del tempo su tutto il nord e su buona parte del centro, avremo ancora una spiccata instabilità al sud, sulle aree interne e sulla Sicilia, con frequenti temporali. In serata e nella prossima notte le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
8: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
7: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio, con circa 180 passeggeri a bordo, viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
8: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami, in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
7: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
8: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
5: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
2: Le CGL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
2: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 8 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
8: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza, che gestisce il bistrò Cefalù, a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
7: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio, con circa 180 passeggeri a bordo, viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
8: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami, in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
7: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
8: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
7: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: in Campania sul raccordo autostradale di Avellino per lavori attivo al restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultracinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport: con la Formula 1, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità. In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 23 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare nel Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto all'intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
7: L'attentato a Sigfrido Ranucci è arrivato in procura a Roma. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report.

0: avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio, con circa 180 passeggeri a bordo, viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
1: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
0: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
1: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri e delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di Webuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%, mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativamente,

0: Pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai ha a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 19 e 33 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 19 al 27 settembre si tiene a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante Campionaria Generale Internazionale. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del calendario economico e culturale del Mezzogiorno, che quest'anno ha scelto come suo tema di fondo il dialogo parte da Levante, imprese, popoli, culture al centro del Mediterraneo. Una frase che diventa chiave di lettura dell'intera manifestazione, che descrive l'aspirazione della Fiera del Levante nel confermarsi come una sede in cui le idee circolano e si confrontano, generando nuove opportunità per il sistema produttivo del Mezzogiorno. In un momento storico caratterizzato da gravi tensioni internazionali, la manifestazione di Bari sceglie dunque di ribadire il valore del Mediterraneo come spazio di incontro, dove il dialogo diventa strumento di pace e di sviluppo condiviso. Ci spostiamo adesso più a nord dell'Italia, portandovi a Borgotaro, in provincia di Parma, dove per due weekend consecutivi, cioè 19-20 e 26-27 settembre 2026, torna tra le valli del bellissimo Appennino parmense la tradizionale fiera del fungo di Borgotaro IGP, un evento particolarmente adatto per gli amanti della buona tavola, che ogni anno si organizza nel caratteristico Borgo Valditaro, dove vi aspettano musica, show cooking e degustazioni varie. Parliamo quindi di un'occasione davvero importante per chi desidera vivere un weekend all'insegna della gastronomia e della conoscenza del territorio e dei suoi sapori. Concludiamo il nostro appuntamento proponendovi la Festa della Sucia, una manifestazione giunta alla sua 49esima edizione che si svolge dal 12 al 20 settembre a Boffalora sopra Ticino, in provincia di Milano, e che si focalizza sulle tradizioni del territorio dei Navigli. La festa nasce infatti dalla pratica dell'asciutta del Naviglio Grande, ossia del momento in cui il canale viene svuotato per consentirne la manutenzione. L'evento trasforma quindi il paese lombardo e le rive del Naviglio in un vivace punto d'incontro tra tradizioni locali, cultura e socialità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News. Buonasera dalla redazione.
1: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
9: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
1: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12.30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
9: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
1: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a Lavana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
9: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
12: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 19 e 40 minuti.
8: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Alessandro Di Battista è tornato in Italia da Cuba. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato questa mattina poco dopo le 8 all'aeroporto di Ciampino. Di Battista è stato quindi trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ora ricoverato. Si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico quando era stato ricoverato a causa di forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza e fino a ieri era rimasto in ospedale a L'Avana.
14: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrivata in procura a Roma Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna viene ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report. Era stata la stessa Potenza che gestisce il bistrò Cefalù a chiedere nei giorni scorsi di essere sentita dagli inquirenti. L'audizione potrebbe concentrarsi sui rapporti tra Lavitola e Ranucci e sugli affari dell'ex compagno.
13: Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord del paese. Il convoglio con circa 180 passeggeri a bordo viaggiava tra Caen e Rouen quando è uscito dai binari. 44 persone sono rimaste ferite e una donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti, sui binari sarebbe stato collocato un lungo pezzo di metallo contro il quale il treno avrebbe urtato mentre viaggiava a circa 140 km orari. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi che si sia trattato di un gesto deliberato.
14: La guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il presidente ucraino, intervistato dalla Deutsche Welle, si dice pronto a partecipare se al vertice sarà presente anche il leader russo. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, afferma Zelensky, sottolineando che a contare saranno soprattutto i risultati dell'eventuale confronto. Il Cremlino al momento non ha ancora confermato se Putin sarà presente al G20.
13: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo sul sostegno all'Ucraina. In un'intervista al Foglio, la Presidente del Consiglio afferma di non essere disposta ad allearsi con forze politiche che votano contro la difesa di Kiev. Meloni esclude cambi di posizione dettati da convenienze elettorali e rivendica la coerenza della propria linea politica.
14: Intanto una delegazione russa parteciperà alla riunione del G20 dedicata all'energia in programma Houston dal 14 al 16 settembre. L'ha annunciato il diplomatico russo Marat Berdiev. La delegazione comprenderà rappresentanti dei ministeri dell'energia, degli esteri, delle risorse naturali di Mosca e parteciperà alla riunione su invito degli Stati Uniti.
13: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
12: sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, e chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0-550 al chilometro 1-650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
8: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Tra le cause che hanno determinato la recentissima impennata del prezzo del petrolio, portandolo a circa $105 al barile per il Brent, più 3,5%, e a $100 per il WTI americano, più 3,75%, figura senz'altro la comunicazione inviata all'OPEC dall'Arabia Saudita circa il crollo della sua produzione, che ad agosto ha toccato i suoi minimi dal 1990 per via del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha messo sotto pressione le rotte di esportazione del regno. L'Istat segnala che nel quinquennio 2021-2026 l'Italia ha registrato un incremento significativo del suo mercato del lavoro, con un aumento complessivo del tasso di occupazione del 4,4% e circa 1,6 milioni di occupati in più. E questo aumento è stato influenzato da fattori come le politiche previdenziali e l'invecchiamento della popolazione italiana. In particolare, la crescita dell'occupazione ha riguardato in misura più ampia le fasce di età più avanzate, mentre quelle più giovanili hanno mostrato una tendenza alla flessibilità. Pertanto, da un lato, le politiche previdenziali, caratterizzate dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile, hanno determinato un prolungamento della permanenza degli individui nel mercato del lavoro, mentre dall'altro il processo di invecchiamento della popolazione italiana sta modificando significativamente la struttura demografica del paese. Infatti, la tendenziale diminuzione della popolazione nelle classi di età inferiori ai 50 anni si è abbinata a una crescita del numero delle persone ultra cinquantenni. Questo cambiamento nella composizione demografica, come spiega l'Istituto di Statistica, si è ripercosso anche sulla struttura dell'occupazione, determinando un'incidenza crescente dei lavoratori più anziani sul totale degli occupati. Nel corso del 2026 è poi cresciuto particolarmente il lavoro autonomo, i cui incrementi tendenziali hanno infatti raggiunto nell'ultimo anno anche le 200.000 unità, segnando in tal modo un'accelerazione rispetto agli anni precedenti. Nel complesso, nel quinquennio preso in esame, il numero di occupati indipendenti è dunque aumentato del 7,1%. In base ai dati forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nel periodo aprile-giugno 2026 le compravendite di abitazioni sono risultate sostanzialmente stabili. Infatti, il confronto con lo stesso trimestre 2025 fa segnare uno 0,1% in più, sostenuto in particolare dalle compravendite effettuate nei comuni capoluogo e nelle aree del sud e del nord-ovest. Più marcata è invece la crescita delle locazioni, che fanno registrare un aumento tendenziale del 3,1% e una dinamica ancora più sostenuta nei comuni ad alta tensione abitativa, più 3,7%. Quanto poi alle compravendite di negozi e laboratori, si registra un più 5,7% complessivo e un più 5,2% specifico per i depositi e le autorimesse, andando così a sostenere il mercato non residenziale, con una crescita sostanzialmente doppia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando cioè era stata del più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il numero uno di Anthropic, Dario Modei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale, scrive: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA, una frenata che arriva a poche ore di distanza da quella annunciata dalla concorrente OpenAI, con la quale avrebbe invitato i dipendenti a rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto ad andare al G20 di Miami se parteciperà anche il suo omologo russo Putin al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto lo zar ha avvertito i paesi occidentali che qualsiasi dispiegamento di truppe europee in Ucraina equivarrebbe a una guerra contro Mosca. Proseguono gli attacchi incrociati sul campo.
2: La camera ardente per Emma Bonino, scomparsa ieri a 78 anni, sarà allestita in Campidoglio e sarà aperta al pubblico domenica 13 settembre dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Martedì alle ore 12:30 si terranno le esequie in forma laica con la commemorazione ufficiale.
1: La CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una grande manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Via Maestra, che rilancia la necessità di un nuovo protagonismo sociale per la difesa e la piena attuazione della Carta Costituzionale. Al centro dunque la difesa della Costituzione, la pace, la richiesta di un fisco realmente progressivo e un welfare universalistico, il lavoro di qualità e i salari e la lotta alle disuguaglianze.
2: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa. È stato sottoposto a un'operazione d'urgenza la scorsa settimana a L'Avana. Al suo arrivo oggi Di Battista è stato direttamente trasferito al Policlinico Gemelli.
1: Lo sport con la Formula 1. Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri. Domenica la gara alle 15. Per la pallavolo questa sera alle 21 verrà disputato al Palapanini di Modena il match tra Italia e Grecia, valido per la seconda giornata della fase a gironi degli europei di volley maschile. Nell'esordio disputato a Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri hanno trionfato 3-0 contro la Svezia.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo questo appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, nella settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 4 all'11 settembre ha registrato una crescita dello 0,44%. Tra i titoli nazionali più trattati ci sono in calo quelli di WeBuild, meno 6,36%, di Saipem, meno 0,69%, di Telecom, meno 0,97% e di Stellantis, meno 3,03%. Mentre a crescere sono Intesa San Paolo, più 0,97%, Unicredit, più 1,37%, Banca Montepaschi, più 3,03% e Risanamento, più 40,76%. Poco soddisfacente è stato il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dell'1,64%. In particolare, le migliori performance di Wall Street sono state per Cisco, più 1,91%, ed Apple, più 1,88%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 4,16%, da Nike, meno 4,14%, e da Salesforce, meno 4,19%. Negativo pure l'andamento che si è registrato presso il DAX, la borsa di Francoforte, che ha chiuso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,93%. Tra i titoli maggiormente trattati vanno segnalati i guadagni settimanali di Deutsche Telekom, più 0,86%, e i cali di Bayer, meno 1,99%, di Rheinmetall, meno 1,97%, e di Henkel, meno 5,13%. In difficoltà è apparso anche il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la settimana con una perdita dell'1,56%. Dal 4 all'11 settembre le azioni legate alla tecnologia e all'intelligenza artificiale hanno infatti guidato i ribassi con percentuali tra il meno 2,6 e il meno 7%. Chiusura negativa anche per la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato le sue contrattazioni in calo del 3,30%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta concluso la settimana facendo segnare una perdita dell'1,07%. Passiamo alle materie prime. Vi segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $104 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'8,82%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $95, salendo così dell'8,75% rispetto alla quotazione dello scorso 4 settembre. Per quanto riguarda il gas, sulla piazza di Amsterdam è passato dai circa 71,95 euro a megawattora di venerdì 4 settembre agli 80,61 euro di venerdì 11 settembre, mettendo così a segno un incremento settimanale del più 12,02%. E infine chiudiamo con l'oro. Il prezzo all'oncia si è mosso all'interno di un intervallo compreso tra i $4,402 del 4 settembre e i $4,385 dell'11 settembre, registrando complessivamente un calo di valore dello 0,40%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Sono le 20.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi.

0: fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento con sole praticamente su tutti i settori e con cieli anche sereni al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. In giornata poche variazioni, qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche. Per il resto tanto sole con poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 21.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 21 e 28 minuti.
9: Meteo.
10: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna.

0: solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tireniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale ancora al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 23.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutto.

0: sono le 23 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressioni in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore le condizioni del tempo andranno via via migliorando anche sulle nostre regioni meridionali, con fenomeni in esaurimento ovunque. Nella mattinata di domani pressione in aumento, con sole prevalente su tutti i settori e con cielo anche sereno al centro-nord. Lievi disturbi solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, da segnalare qualche temporale al sud, specialmente sulle aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo. Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 21 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Meteo. Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 50 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: è 1:02.
1: Meteo.
2: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Il resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 2.
1: Meteo.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.